Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru
Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru Uai Guru
Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru, Uvai Guru,